Yuchten ranam tinikni chugni yug nauten, unakumi, apadami, atakumi lu, kasatun ranam tid kingotun, huani kiwayuki 6:40 a.m., mani mamte rishermi.